0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sotti calma, che vuol dir ciò?
2: Ma forse

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Termo.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Di Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi

Ah sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò.

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.